101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.
3: Nova Radio Black and Rock.
4: One life when you're young.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abed Arim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Momenti di tensione con cori verso le forze dell'ordine si erano registrati anche durante il corteo. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
2: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la FRAM, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
3: Non siamo qui per chiedere vendetta, siamo qui per chiedere verità.
2: Intanto si apprende che sarà disposta domani l'autopsia sul corpo del 42enne, determinante per capire le cause del decesso, mentre il legale della famiglia sarà Fabio Anselmo, già difensore della famiglia Aldrovandi e Cucchi. I due agenti saranno rappresentati dall'avvocato Gabriele Bordoni.
1: Intorno al caso di Abed Arim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella decima notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte le nuove minacce lanciate ieri dal presidente USA Trump. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer. Con una mossa a sorpresa, nominato cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e responsabile dell'economia, John Healey, dimessosi poche settimane fa da ministro della difesa. Ed Miliband va agli esteri, mentre Shabana Mahmood, nota per la sua linea dura sull'immigrazione, rimane al suo posto come ministra dell'interno. Il servizio è di Marco Mancini.
4: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco, invece, il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo, questo, di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit, una novità per il sistema politico britannico.
1: Trovato morto nella sua abitazione a Washington, Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti, il decesso del giornalista sarebbe stato causato da un malore ore non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Solo poche settimane fa con Patangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva al presidente Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Roma e Washington. Cordoglio nel mondo del giornalismo italiano e internazionale. All'indomani del trionfo della Spagna, ieri oltre 1 milione di tifosi ha celebrato per le strade di Madrid i campioni del mondo. In casa Italia si vivono i giorni decisivi per conoscere il nome del nuovo CT, al quale spetterà di rilanciare la nazionale. Sullo sfondo la suggestione Guardiola, la realtà racconta una corsa a due tra Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
5: Laggiù in America la Spagna si è presa al mondo per la seconda volta nella sua storia, tutto terribilmente lontano, ormai da troppo tempo, per noi che abbiamo a cuore le sorti azzurre. L'opera di ricostruzione passa obbligatoriamente attraverso la scelta del nuovo commissario tecnico. Ancora qualche giorno e saprete tutto. Le parole del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Nelle ultime ore avrebbe preso quota la suggestione Pep Guardiola, che i fidi scudieri federali Maldini e Leonardo avrebbero incontrato a Barcellona per capire se ci siano o meno margini di trattativa. Resta in polla Andrea Pirlo, insediato dal cavallo di ritorno Roberto Mancini. Con il sogno, Guardiola dunque ancora, dicono i ben informati, non tramontato. A chi dice di prendere un mamma santissima, dico che bisogna capire le pretese e soprattutto se è interessato, ha detto Malagò, adducendo come esempi virtuosi, magari da imitare, quelli dei due CT finalisti del Mondiale. L'argentino Scaloni, senza una grande storia personale, un titolo iridato e seconda finale di fila, e della Fuente, in trionfo con le Furie Rosse dopo aver fatto tutta la trafila con i giovani della federazione.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1 verso Roma, coda per traffico intenso tra il Bivio A11 e Firenze Improneta. Verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico, inoltre personale su strada Traglio e Barberino. Vediamo adesso la 11, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 verso Firenze, segnalati anche materiali sulla carreggiata tra Montecatini e Pistoia. Per la rete ferroviaria cancellati i treni 18883 Firenze Santa Maria Novella Borgo San Lorenzo, viaggiatori con il 90453 e 18988 Borgo San Lorenzo Campo di Marte con bus sostitutivo. Ricordo anche i lavori a Ponte Alpino dal 26 al 30 luglio. Con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1 verso Roma, coda per traffico intenso tra il Bivio A11 e Firenze Improneta. Verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico, inoltre personale su strada tra Aglio e Barberino. Vediamo adesso la 11, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e il Bivio con la 1 verso Firenze, segnalati anche materiali sulla carreggiata tra Montecatini e Pistoia. Per la rete ferroviaria, cancellati i treni 18883 Firenze Santa Maria Novella Borgo San Lorenzo, viaggiatori con il 90453 e 18988 Borgo San Lorenzo Campo di Marte con bus sostitutivo. Ricordo anche i lavori a Ponte Alpino dal 26 al 30 luglio. Con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana. Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio. Torniamo ad inaugurare la giornata con lo spazio dedicato alla cultura e con la nuova trasmissione Cultura a chilometro zero, che vi porta a scoprire cosa succede in tutta la regione toscana. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 nel Mugello per quanto riguarda l'FM, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB, che ci porta appunto in tutta la regione. 366 10 14 094 è invece il nostro numero WhatsApp, dove potete scriverci e contattarci in qualsiasi momento della giornata.
3: Cultura a chilometro zero.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, dove torniamo a parlare di Grey Cat Jazz Festival, in programma dal 24 luglio al 19 agosto in vari luoghi della Maremma toscana. In programma 16 appuntamenti per questa che sarà la 46esima edizione. Tra i nomi del festival, Paolo Fresu, Danilo Rea, ma anche Trilok Gurtu e molti altri. A raccontarci cosa c'è in programma per questa nuova edizione del Grey Cat Festival, innanzitutto Gianni Pini di Music Pool.
4: Parto da un elemento che è piaciuto molto agli enti sostenitori, cioè la distribuzione territoriale. Grey Cat Festival non è un festival che si svolge in una città, ma protagonista è un territorio con tanti comuni, diversi luoghi, diversi teatri, naturalmente spazi all'aperto, castelli, faccio presente la Rocca Pisana di Scarlino, oppure il Teatro delle Rocce o la miniera di Ravimarchi a Gavorrano, lo spazio delle ferriere del comune di Follonica insieme al Castello Idraulico, insomma tanti elementi che fanno di questo festival uno dei più conosciuti ed apprezzati, naturalmente oltre alla storia, perché negli anni Ottanta, nella stagione in cui nascevano i grandi festival, Grey Cat era presente, nacque anche Grey Cat e quindi la storia si continua fino adesso, mantenendo viva la sua formula.
5: Un festival jazz che rimane jazz.
4: Beh sì, sì, la tendenza adesso è quella di concepire anche un po' il jazz con le sue sfaccettature, perché si va da molte parti, si guarda l'elettronica, però c'è un jazz più tradizionale, c'è quello che guarda la world music, quindi anche i linguaggi della musica popolare. Tante cose che si fotografano anche all'interno del Grey Cat, però rispetto forse a tanti altri festival, questo anche d'intesa con Stefano Cantini, che è un musicista, che è il direttore artistico e ci tiene molto a ribadire questo, la linea è quella sempre di portare i grandi interpreti che ci richiamano alla tradizione viva del jazz.
0: Direttore artistico del festival è Stefano Cocco Cantini. A lui il compito di spiegare meglio cosa c'è in programma per questa 46esima edizione.
6: La musica lega tantissimo i popoli e noi cerchiamo di fare il possibile con questo mezzo, appunto, che è la musica. Ci sono tantissimi comuni che partecipano. Quest'anno ci saranno dei concerti straordinari, Paolo Fresu, ma anche Joey Calderazzo, che è un grandissimo pianista, pochi lo conoscono, suonerà a Follonica, Trilok Gurtu con la sua formazione al Castello di Scarlino, quindi elencarli tutti diventa difficile. Però diciamo che a partire dalla fine di luglio, per tutto il mese di agosto, uno può veramente venire in Maremma e godere di questa programmazione, che è una programmazione

0: Di altissimo livello, io giro il mondo per fare concerti, ma programmazioni in questo modo ce ne sono poche, soprattutto dedicati veramente alla musica, al jazz, non anche alla pop music, anche alla star che viene dalla canzone. Mi ricorda un po' il festival di Marsiac in Francia, questi festival molto jazz, no? Per certi aspetti, e che coinvolgono molto il territorio.
1: Quindi anche duri e puri sulla scelta della musica ed è anche un palcoscenico però per il jazz nostrano.
0: Noi nella programmazione abbiamo sempre scelto di fare attenzione ai giovani, ai gruppi locali anche, e di parteciparli e metterli soprattutto nel palinsesto del progetto, del festival, insomma, per dargli importanza, per dargli una visibilità, che altrimenti se no, insomma, non le puoi far suonare i nostri musicisti, poi metterli da una parte, ma c'è anche quelli che sono dalle 7 alle 8, poi c'è il concerto bello dopo. Non è questo quello che vogliamo. Questo deve essere proprio un trampolino per loro, una cosa importante.
1: C'è qualche evento speciale da segnalare?
0: Questi nomi sono molto importanti, io ce n'è tantissimi, come faccio a dirteli tutti, però uno che potrei dire è quest'anteprima che facciamo quest'anno in un comune nuovo. Quindi quest'anno faremo un'anteprima il 24 luglio, io con Simone Zanchini in duo alla Pieve di Campiglia, Pieve Romanica di Campiglia, che è un posto pazzesco.
1: Quindi il segreto di questa longevità è questo rapporto al territorio.
0: Certo, noi sai, non siamo a Firenze, abbiamo però un territorio che è prima di Firenze, quindi intendo dire ci sono zone archeologiche meravigliose, rocche messe in cima a un posto, a dei poggi incredibili, ma meravigliose, capito? In questo caso la Pieve di Campiglia è una pieve del IX secolo, con intorno il cimitero, non so se l'avete mai vista. Ci sono stati anche due papi a vederla, merita.

0: Cultura a chilometro zero.
1: Spazio al secondo approfondimento di oggi. Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea e Claudia Gerini sono alcuni dei protagonisti dell'undicesima edizione della Festa del Cinema di Mare, il festival diretto dal regista Giovanni Veronesi, in programma dal 25 al 30 di agosto a Castiglione della Pescaia. Nato nel 2016 da un'idea del critico cinematografico Claudio Carabba, il festival racconta il mare non soltanto come paesaggio, ma come luogo di storie. Tra le proiezioni in programma, quella di The Sea del regista israeliano Shai Carmeli Pollack, film dedicato al rapporto tra memoria, famiglia e mare, che sarà presentato nella serata del 28 di agosto. Il 25 agosto sarà inaugurata invece la mostra fotografica 10 anni della Festa del Cinema di Mare, firmata da Alessia Piccinetti. E tanti saranno gli appuntamenti in programma per questa che è la undicesima edizione della rassegna. A presentarla il direttore artistico Giovanni Veronesi.
2: Beh, il traguardo io non l'ho fatto tutto io, ho preso il posto di Carabba, come tanti sanno, e devo dire che all'inizio pensavo che prendere il posto di un critico cinematografico per me sarebbe stato un impegno un po' troppo grande, anche perché insomma, diciamo che col cinema che ho sempre fatto io, diciamo, la critica non c'entra quasi nulla. Però Carabba era una persona che stimavo tantissimo, quindi prendere il suo posto è stato una grande lusinga per me. Poi tutti ormai lo sanno, io Castiglione voglio essere seppellito lì, quindi ho detto al sindaco Nappi, ho detto se non mi dai il posto accanto a Calvino non lo pretendo, però accanto al mio amico Sergio sì. Quindi insomma sono talmente legato a Castiglione che questa manifestazione sta diventando un punto di riferimento della mia vita, non solo della mia estate. Sono particolarmente contento quest'anno perché vengono due miei amici proprio storici, che sono Valerio Mastandrea e Claudia Gerini, e poi viene una new entry nella mia rubrica, che è Luca Zingaretti, che ha fatto un film molto bello 2 anni fa, che uscì e che ho visto e che mi è piaciuto talmente tanto che ho chiamato Luzzetti e ho detto prendiamo Zingaretti, perché il film suo forse non aveva avuto il successo che meritava, è passato un po' in sordina, ma è un gran film, quindi insomma anche la proiezione di quel film sarà molto emozionante. Vengono tutti a titolo gratuito e questo è molto importante, perché insomma sono buoni tutti ad andare se si danno un gettone, no? E invece vengono tutti un po' per amicizia, un po' perché ormai abbiamo un curriculum con tante star che sono venute da quando lo facciamo, e quindi anche basta che guardino chi è venuto l'anno scorso, 2 anni fa. Garrone è venuto nell'anno dell'Oscar, non è venuto proprio in un anno normale della sua vita, per cui insomma, anche quest'anno ci siamo riusciti, è abbastanza faticoso perché naturalmente le risorse sono, le finanze sono poche rispetto a tutti gli altri festival che vengano fatti in Italia, però a noi ci piace l'idea che riusciamo a fare tutto con le nostre forze e farlo con quello spirito giusto che deve essere un appuntamento culturale ma anche divertente per il paese.
1: Durante il festival saranno assegnati anche 2 premi, il premio Mauro Mancini e il premio Guido Parigi, dedicati ai migliori cortometraggi della manifestazione. A raccontarci di cosa si tratta Lorenzo Luzzetti, dell'organizzazione del festival.
3: Sono 2 premi che ormai organizziamo dalla seconda edizione della festa. Sono dedicati a Mauro Mancini e a Guido Parigi, 2 giornalisti appassionati di mare e anche appassionati di cinema, e che sono stati molto, cioè, Mancini purtroppo è morto nel naufragio con Ambrogio Fogaro ormai molti anni fa. Parigi ci è stato molto vicino nei primi anni del festival, quindi abbiamo voluto dedicare a loro questi due premi, che sono premi europei per cortometraggi sul tema del mare. Il premio Mancini è un premio tout court, quindi su qualsiasi tema. Il premio Parigi invece è un premio dedicato ai cortometraggi di taglio giornalistico, quindi praticamente documentari. Ci stanno arrivando tante adesioni, negli anni sono state tantissime, sono stati premiati negli anni anche dei registi che poi sono passati con successo al lungometraggio, quindi è un premio a cui teniamo molto, è un premio in denaro, è un piccolo aiuto alla produzione.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Cultura a chilometro zero.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia. Chi invoca giustizia vuole gettare un'ombra sull'operato degli agenti, dice Fratelli d'Italia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro dell'interno Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare del Viminale. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Newsbox e iniziamo subito con le notizie del giorno. Prima però, in apertura come sempre, un focus sul meteo di oggi con il LAM. Buongiorno a Roberto Vallorani.
6: Buongiorno a tutti, ben trovati. Sì, per la giornata di oggi un po' più di variabilità. Anche in Toscana qualche rovescio in queste ore al sud, sterite più ampie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio temporali possibili lungo la dorsale appenninica sul nord-ovest, poi in serata questi fenomeni potranno interessare anche il resto delle zone settentrionali per poi gradualmente migliorare nel corso della notte. Affluisce aria leggermente più fresca, un po' di sollievo soprattutto nella giornata di domani, con calo delle temperature che non andranno oltre i 30-33 gradi e con una ventilazione un po' più sostenuta dai quadranti settentrionali. Domani comunque nel complesso tempo stabile, sereno, poco nuvoloso con qualche addensamento in più in Appennino. Direi che è tutto, a voi la linea, una buona giornata.
5: Grazie mille Roberto Vallorani dell'AMA e l'aggiornamento torna domani per il meteo. Buon lavoro.
6: Grazie, buona giornata a tutti e a domani.
5: Continuiamo quindi dando uno sguardo a quel che è successo ieri, quel che viene riportato sui quotidiani locali, in edicola quest'oggi.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Su tutti i giornali si parla, ne parleremo più tardi anche noi, del pasticcio Montedomini che appunto continua a far discutere. Stiamo parlando della partecipata del comune che possiede diversi immobili in tutta la città di Firenze che dovrebbero essere messi a disposizione dei più bisognosi, ma che si è scoperto in parecchi invece appartamenti distribuiti un po' in tutto il centro storico, anche in posizioni ovviamente di pregio, destinati ad affitti brevi turistici. Perché? Perché appunto affittati a qualcun altro che ha deciso di metterli a frutto per affitti brevi turistici. Continuano a venire fuori appunto nuovi appartamenti. Ieri della questione si è discusso in consiglio comunale con appunto il comune che si è difeso con le parole dell'assessore alle partecipate Giovanni Bettarini, che ha spiegato: il 29 luglio è stato convocato il consiglio di amministrazione della SP Montedomini, dove saranno portati i risultati dell'azione di verifica, così avremo i dati precisi sulla situazione patrimoniale, e ha detto sempre Bettarini, con un indirizzo chiaro come quello espresso dall'amministrazione comunale: la SP Montedomini non può più permettere che negli immobili dati in affitto si svolga attività turistico-ricettiva. Queste sono appunto le parole di Bettarini. Gli immobili di Montedomini in tutto sono 428, ricordiamo che in gran parte sono frutto anche di lasciti dei fiorentini, e lo scopo della realtà Montedomini è quello di aiutare, avere fini sociali, quindi aiutare i più bisognosi, e infatti la bega è fondamentalmente politica, di immagine. Poi vedremo come si svilupperà questa notizia. Sicuramente quello che viene fuori, che appunto viene riportato dai giornali, è questo aspetto, che bega è il titolo della foto notizia che troviamo sulla Nazione di Firenze. Scontro in consiglio sul caso Montedomini, le opposizioni che controllava la sorpresa dell'arcivescovo e sullo stop ai contratti, lo spettro corte dei conti. Questo è il titolo della Nazione, che poi tratta la questione a pagina 2 e 3 con ben tre articoli. Per quanto riguarda invece la Repubblica di Firenze, sempre in prima pagina la questione Montedomini si guadagna un trafiletto: caso Montedomini non deve ricapitare. Le parole sono quelle di Eugenio Giani, che vengono usate anche per i titoli del Corriere Fiorentino, e che Giani appunto con questa dichiarazione a margine di un altro appuntamento ha pronunciato. Noi ci sentiamo proprio le parole del presidente della regione Toscana, che ha detto: non deve ricapitare quello che è successo con Montedomini.
7: A Montedomini vi è una situazione che si è venuta a creare, che anch'io ho letto dai giornali. Del resto la regione non ha un rapporto diretto rispetto a queste questioni. È evidente che quello che abbiamo letto sui giornali è qualcosa che dobbiamo ben approfondire, perché onestamente non ricapiti. Effettivamente il fatto che noi abbiamo con la legge regionale supportato molto l'opera che con grande impegno porta avanti Sara Funaro e l'amministrazione di Firenze rispetto a quello che sono le problematiche dei B&B, la capacità di metterli sotto controllo, di evitare che i centri storici delle città espellano la residenza per finalizzare tutto da un punto di vista turistico, è un obiettivo comune. Il fatto che da questa logica un'istituzione pubblica come Montedomini ne sia uscita, sicuramente dobbiamo approfondire bene e correggere quello che è accaduto.

0: Abbiamo sentito le parole del presidente della regione Toscana Giani, che ha detto appunto quello che è successo con Montedomini non deve ricapitare, anche se appunto la competenza, come ha specificato, non è quella della regione Toscana. Come vi dicevamo ieri, si è discusso di questo pasticcio, soprattutto politico, in questo momento in consiglio comunale con le opposizioni all'attacco. Soprattutto si chiede un po' di trasparenza, un censimento di quanti siano gli immobili di Montedomini che hanno avuto questa destinazione turistico-ricettiva nella loro dimensione di affitto. Continuano nel frattempo ad emergere nuovi immobili in tutto il centro storico, sono diverse le zone coinvolte, via dell'Albero, via Guelfa, ma non soltanto. Il punto sulla questione lo facciamo oggi con Massimo Torelli di Salviamo Firenze, che è stata un po' la realtà che ha tirato fuori questa notizia. Innanzitutto, ben trovato.
1: Grazie, buon ascolto a tutte e tutti.
0: È uno stillicidio, lo avete definito così, e sta diventando anche uno stillicidio a livello politico questo per l'amministrazione comunale fiorentina. La risposta a quanti siano gli immobili di Montedomini con questa destinazione però turistico-ricettiva non arriva, e non arriverà presumibilmente prima del 29 di luglio. Com'è possibile, secondo voi, e cosa chiedete in questo momento al Comune?
1: Allora, facendo un passo indietro, il tema non è un pasticcio. C'è stato nel 2021-2022 una decisione dell'ente di camuffare affitti di civile abitazione, chiamandole così, per far fare affitti turistici. Questa è una decisione politica presa nel 2021, quando presidente era il dottor Paccosi, ora presidente di Casa S.p.A., il sindaco Dario Nardella e l'assessore delegato a seguire queste politiche, Sara Funaro. Quindi questo è il tema, quindi non è un pasticcio di database, di elenchi, di firmatari. C'è stata una decisione politica che e poi ha preso la forma del camuffamento, ovvero c'è un avviso per civile abitazione, uno lo legge, se non legge l'allegato, la bozza di contratto, non trova l'articolo 11 in cui c'è scritto che al di là dei principi di Montedomini, vista la particolare zona di pregio in area UNESCO, è concesso di fare residenze e affitti turistici. Quindi, come si può dire, c'è una decisione politica e un camuffamento. Il camuffamento, col senno di poi, è molto semplice scoprirlo, perché c'erano dei lotti per 2, 3, 4 case. Ora, quale famiglia va a affittare 4 case? Come si può dire, ne affitta una da questo punto di vista. Probabilmente bastava vedere quello. Nessuno l'ha visto. Noi l'abbiamo scoperto, come si può dire, perché un cittadino ci ha detto: guardate, lì da Sant'Agnese in via Guelfa sto vedendo uscire turisti. E allora diciamo: come stai sceso? Siamo andati a vedere e abbiamo trovato una cosa che sembrava, come si può dire, un pasticcio su un immobile che doveva essere un immobile in cui fare housing sociale, e come si può dire, un non controllo da parte dell'ente. Ma in 6 ore abbiamo scoperto che c'era tutt'altra roba. Questo mi sembra la dinamica. Quindi, dall'altra parte, Montedomini incassa affitti, che continui a dire che non ha una mappatura dei propri inquilini, come si può dire, non è molto credibile, se no gli arrivano dei bonifici e dovrebbero rimandare indietro. Poi hanno 400 beni, però come si può dire, nel 2023 avevano già dichiarato di avere un database, ce l'hanno tutti un database. Ora solo Montedomini non ha un database, ma stiamo scherzando? Questa è la gravità della situazione. E dall'altra parte possono, i contratti sono stati, questi contratti con questa voce sono stati fatti dal 2021 in poi, prima presidente Paccosi, ora promosso perché è molto bravo a presidente di Casa S.p.A., e poi l'avvocato Pittelli. che, come so dire, hanno presieduto le commissioni a tre che aggiudicavano questi affitti. Capisco Alzheimer precoce e tutto, ma non ci possono continuare a prendere in giro. Questo però è molto preoccupante, perché sembra che chi governa l'ente preferisce passare molto per sbadato, quasi da prendere in giro, perché probabilmente c'è molte altre cose. Quindi il CDA del 29 non deve dare un database, deve dire precisamente con quale decisione è stata fatta questa scelta, chi erano i membri della commissione aggiudicatrice, e soprattutto pubblicare sul sito dell'ente chi ha partecipato a questi avvisi e chi li ha vinti e a quale cifra. Allora, c'è l'obbligo di trasparenza, a cui deve adempiere anche l'emittente di Nova Radio, l'ARCI, per essere come associazione, in cui deve essere trasparente le decisioni, le assunzioni, gli affitti. Un ente che gestisce patrimonio pubblico, uno non sa chi ha vinto quell'affitto, quanti hanno partecipato a quell'avviso. Ha partecipato un solo soggetto, hanno partecipato 10 soggetti, uno stesso soggetto ha vinto più lotti. Cioè, diciamo così, è un po' limitativo dire ci devono solo dire quali, ma ci devono dire perché, da quando, chi l'ha deciso, chi ha partecipato, e pubblicare tutto sull'ente. Fatto questo CDA e il precedente non può avere più ruoli per l'amministrazione comunale. Perché? Partiamo dall'avvocato Fittelli nell'ultimo CDA. Dice, dopo 18 mesi che amministra quest'ente, era troppo grande, non ce ne siamo accorti. Allora, se in 18 mesi non sai cosa amministravi, come se vuol dire che non sei buono, ti scusi con la città e ti dimetti. Molto più credibilmente hai continuato a fare le cose di prima e hai cercato di raccontare una favola, ma anche questo porta alle dimissioni necessarie, come è evidente. Il dottor Paccosi non può presiedere, essendo lui quello che ha creato questo sistema, continuare a presiedere Casa SPA.
0: Ecco, voi continuerete a cercare di capire anche in autonomia quali siano e quanti siano questi immobili? State ancora lavorando su questo?
1: Sì, stiamo lavorando, ma ormai gli atti, c'è un link in cui c'è tutti gli immobili messi in affitto, come lo stiamo scandagliando noi, lo sta scandagliando tutta la stampa fiorentina. Noi stiamo cercando di fare pressione per avere le risposte alle domande che ho posto prima agli ascoltatori. E poi siamo anche curiosi di vedere quando e se la Corte dei Conti si metterà in moto. Perché se io faccio un prezzo e dico affitto questo appartamento 100 metri quadri a 800 euro, e penso che qualsiasi fiorentino sarebbe molto interessato. E poi dopo, invece finisce un affitto turistico, l'affitto doveva essere 800 euro o doveva essere 3200 euro? Cioè, c'è un danno erariale o no? Noi siamo ignoranti di leggere, però come si può dire, mi sembra che la storia abbia vari profili di complicazione.
0: Vedremo come cercherà di chiarirli sia Montedomini che il Comune di Firenze e se appunto questo rinvio al 29 di luglio non rischierà in qualche modo di far scordare un po' la faccenda all'opinione pubblica. Sono sicura che Salviamo Firenze non se la dimenticherà di certo. Parliamo invece di un'altra area della città che voi state cercando di difendere insieme a tantissime altre persone. Salviamo le Cascine, no cemento nell'area ex OGR, l'area ex OGR dove dovrebbe sorgere anche appunto la nuova strada legata al tratto della tranvia di cui si è posata la prima pietra ieri, quello Leopolda Piagge. Avete appunto portato avanti una raccolta firme che si chiude in questi giorni, e in particolar modo c'è un ritrovo fissato il mercoledì domani alle 18. Ecco, Come è andata questa raccolta firme?
1: La raccolta firme è andata benissimo, siamo circa 4.100 firmatari, questa è, che saranno, virgolette, la base sociale da, con cui da settembre faremo insieme, come si può dire, una raccolta di idee, progetti, spunti, per dire che in quell'area lì, che è stata una delle massime isole di calore in questo luglio infernale, non ci devono essere fatti 42.000 metri quadri di cemento. Di cemento, perché il tema non è la tranvia, che io sono largamente certo. positivo, il tema è che in quell'area lì, che è quella che va da dietro il nuovo Teatro del Maggio fino a dietro al dopolavoro ferroviario, insomma sostanzialmente alla manifattura tabacchi, è prevista una mega speculazione immobiliare. A questo punto, come si può dire, noi abbiamo fatto prima informazione, poi sensibilizzazione, la petizione, e da settembre cominceremo invece a raccogliere desideri, spunti e progetti, perché si può avere un'area che si integri con l'area delle Cascine facendo una parte di una parte molto vissuta, con funzioni attrattive, con verde, a cemento zero. Perché questa è la sfida. Non si può dire a luglio ci sono le isole di calore e poi progettare contestualmente di fare lì dei palazzi di 30 metri che bloccheranno il deflusso dell'aria, il flusso del vento, perché nessuno nota che il nuovo Teatro del Maggio, quel cubo gigantesco, con dietro il nuovo quartiere che è stato costruito, sostanzialmente, pur essendo contiguo alle Cascine, è una delle massime isole di calore perché non c'è più ventilazione. E lì si vuol dare il colpo di grazia costruendo una polata di cemento. Quindi, come si può dire, noi questa è una campagna lunga, l'abbiamo iniziata il 1 aprile, abbiamo un nuovo step che è la fine e la conclusione delle firme. Porteremo le firme in comune in settimana prossima, ma domani sera cosa vogliamo fare? Con quelli che non moriranno dal caldo, fine luglio, faremo una catena umana lì alle reti per dire noi difendiamo le Cascine, non le vogliamo tenere quell'area lì così che è abbandonata, vogliamo un progetto vero per farne un'area culturale verde vissuta dal quartiere e vissuta dalla città. Come si può dire? Perché lì è importante non solo dire no, ma dire anche il sì quello che vogliamo. Insomma, voglio dire, questa è una buona notizia. Quella di Montedomini, anche se ci ha riempito di popolarità, non è una buona notizia, perché mostra che c'è dei buboni in città molto gravi e molto seri.
0: Vedremo come andranno avanti le due questioni. Grazie mille a Massimo Torelli di Sabbiamo Firenze.
1: Grazie.
0: Continuiamo velocemente nel nostro GR breve estivo. Come appunto sapete, siamo in palinsesto estivo e questo spazio si chiude alle 9.30. C'è da prenderci un po' le misure, quindi mi scuso eventualmente con gli ascoltatori per eventuali allungamenti dei tempi. Abbiamo parlato dell'area ex GR, sì, che appunto ospiterà questo nelle idee del comune, nei progetti, nei piani approvati dal Comune di Firenze, questa grande area di abitazioni e non soltanto una nuova strada. La costruzione della nuova strada è legata appunto all'inizio dei lavori per la tranvia, ai lavori per la tranvia 4.1 Leopolda le Piagge, 800 giorni di cantiere ieri appunto la posa della prima pietra. 800 giorni sono circa 2 anni e mezzo. A ribadire l'importanza di questa opera e anche i tempi, ieri è stato anche l'assessore Andrea Giorgio del Comune di Firenze, assessore competente per quanto riguarda la mobilità. Sentiamolo.
2: La tranvia Leopolda Piaggi è prima di tutto una trasformazione urbanistica importantissima perché renderà un quartiere un'area che a lungo è stata periferica. In 20 minuti si potrà arrivare alla stazione delle Piagge, ci saranno mezzi ogni 6 minuti, sarà un cambiamento epocale per questa zona che si porterà dietro anche una serie di trasformazioni, di riqualificazioni di spazi pubblici. Insomma, le Piagge diventerà un quartiere a tutto tondo, ci sarà un collegamento col resto della città e ci saranno tanti punti nevralgici in collegamento per i cittadini, dalla Casa della Salute alla Manifattura al Maggio. Sarà davvero una trasformazione epocale, sono anni che è attesa e siamo davvero orgogliosi di portarla in fondo.
0: E poi si è tornati a parlare anche della futura linea, quella, la futura prosecuzione, quella verso Campi Bisenzio, la linea 4.2. Sono in corso le interlocuzioni con il Ministero e sulla Nazione di Firenze si parla invece anche della direzione Prato, un progetto per il quale ha annunciato il Presidente della Regione Toscana Gianni, abbiamo dato gli incarichi finanziando il progetto per 9,6 milioni. Sulle forme di finanziamento per completare la copertura economica è in corso una riflessione. Quello è un piano che nel momento in cui si definisce con progetto di studio di fattibilità avanzato può essere messo in gara o proposto per il project. Noi stiamo pensando anche questo, però volevamo che il timone rimanesse nella mano pubblica per definire al meglio il progetto, ha detto Gianni. Però appunto c'è una spinta verso questo progetto, ovvero la prosecuzione verso Prato. Ne riparleremo. Il tema tranvie è sempre all'ordine del giorno dell'agenda politica. Ieri un altro tema importante è stato quello del lavoro, il tema appunto legato a una nuova iniziativa sul fronte del sostegno all'occupazione da parte della Regione Toscana, un pacchetto occupazione varato da Gianni, 25 milioni per 10.000 senza lavoro, previsti voucher di formazione e ricollocamento, consulenze per chi vuole creare un'impresa. Il governatore spiega una legge per l'intervento pubblico nelle crisi aziendali, 25 milioni di euro per le politiche attive a sostegno dell'occupazione, percorsi di formazione, voucher individuali e aziendali con consulenze per la creazione di impresa. Questo è il contenuto della nuova agenda Toscana Lavoro 2030, con la quale nei prossimi anni la regione conta di supportare 10.000 persone tra disoccupati e inoccupati. Si tratta anche del primo intervento a sostegno del rilancio economico della regione, un piano su due livelli, ha spiegato il presidente Gianni. Queste appunto le novità annunciate ieri con un tavolo che ha coinvolto anche i sindacati. Sentiamo però le parole proprio dell'assessore competente Alberto Lenzi su questo nuovo piano dedicato al sostegno all'occupazione in Toscana.
3: Si basa su sempre un dialogo, lo vedete anche alle mie spalle, un dialogo con tutte le parti, le associazioni di categoria, i sindacati, perché qualsiasi provvedimento che portiamo all'attenzione comunque come politica attiva, mi piace questa idea di questo metodo che è prettamente, assolutamente toscano, di condividere i percorsi, di decidere insieme. E questo, poi è chiaro che la decisione ultima spetta la parte politica, quindi a me, però mi piace questo coinvolgimento e questo ascoltare. E qui si prendono delle iniziative importanti, con risorse importanti, si parla di 25 milioni di euro, quindi insomma una bella cifra che poi viene spacchettata in vari settori, quindi si passa dal giovane, dall'inserimento della persona che ha perso il lavoro, dalla persona che è inoccupata e non lavora, dalla persona che è uscita dalla fase degli studi, insomma tutto quello che è necessario anche alla formazione della nuova classe di imprenditori, perché non dobbiamo lasciare ascoltare tutte le realtà e cercare di dare una risposta a tutto. Quindi questo ascolto corale, ecco, fa anche sì che ci sia un'omogeneità nel provvedimento E poi mi piace molto questo aspetto che abbiamo dato vita un'altra volta a questa rete provinciale dell'occupazione, che è una sorta di tripartita che viene fatta anche a livello regionale, però lo facciamo a livello di ogni singola provincia, perché ogni singola provincia ha delle sue particolarità, delle sue necessità, c'è chi è legato alla logistica, chi invece magari all'agricoltura, chi ha altri settori. Ecco, fare come un cappottino preciso, calzante a quelle che sono le richieste di ogni ambito, in modo tale che poi i nostri centri per l'impiego o gli uffici per il lavoro fanno le politiche proprio giuste e concrete per dare una risposta proprio puntuale a chi cerca lavoro.
0: E continuiamo con un paio di notizie, una che arriva da ieri: travolto in bici, muore in vacanza il titolare della ditta dove morì Luana Dorazio. Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta della giovane operaia Luana Dorazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto ieri in Versilia, dove era in vacanza, lo ha riportato appunto il Tirreno. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'auto mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa come ciclista amatoriale, e la notizia è rimbalzata anche oggi sulle pagine dei quotidiani. Ve la citiamo perché non l'avevamo messa nel GR di ieri. Per quanto riguarda le altre notizie, c'era un'altra che invece riguarda il futuro della città, le future strutture che avrà, la futura forma che avrà la città di Firenze, approvato dal Consiglio Comunale ieri il progetto di variante al piano di recupero di via Burci e l'addio al cosiddetto mostro del Poggetto, 22 voti favorevoli, 7 di astenuti e solo un contrario, Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune. La variante fissa una riduzione di 400 metri quadri di superficie utile lorda rispetto alle previsioni precedenti e una destinazione esclusivamente residenziale al posto del mix di funzioni originali.

0: La variante tradisce le promesse, in particolare evidenzia solo 12 alloggi di edilizia residenziale convenzionata non pubblica su 60, con un diritto di prelazione del comune che nella convenzione è soltanto facoltativo e un vincolo di appena 20 anni. Chiudiamo con un piccolo focus sulla cultura, andiamo a Rifugio Casalgiogo per la rassegna Passi, Musica e Parole, Festival Lento dell'Appennino, che è iniziato il 18 di luglio ma va avanti con un lungo fine settimana da giovedì il 23 fino a domenica il 26 26 di luglio, sì, appunto questa domenica. Per parlarne sentiamo Mara Butera del Rifugio Casalgiogo.
1: Anche quest'anno per la seconda edizione ci saranno diversi eventi sia presso i rifugi che in natura e ci saranno presentazioni di libri seguite da Simona Baldanzi, presenteremo La strega gotica di Cecilia Lattari sul Monte Altuzzo con un aperitivo il giovedì sera. Il venerdì qui presso il Rifugio Casalgiogo presenteremo due libri, uno di Giovanni Dozzini e l'altro Sandro Campani, Maiorca e La casa del dormiveglia. E poi avremo come presentazione di libri Le ragazze sono andate via di Giulia Fazzi la domenica 26 sempre qui presso il Rifugio Casalgiogo. Poi ci sono eventi più musicali sia a Badia di Moscheta che a Rifugio Diacci che qui al Rifugio Casalgiogo e camminate in natura con anche letture e momenti di più olistici con una camminata sul sentiero del respiro di Orme del Mugello e uno yoga in natura con letture qui presso il Rifugio Casalgiogo.
0: Chiudiamo lo spazio della mattina, il newsbox, pubblicità, GR del traffico e poi torniamo alle ore 14 con il Nova Radio News Estate.
2: Una grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventimusicpool.it.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buon viaggio ancora, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. In A1 in direzione Firenze il traffico è rallentato per un veicolo in avaria, siamo tra Barberino di Mugello e Calenzano. Ci spostiamo in A12, personale su strada, lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in entrambe le direzioni. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, personale su strada tra Empoli Ovest ed Empoli Est. Inoltre materiali dispersi tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino. Sulla rete ferroviaria, per un guasto tecnico, è un passaggio a livello nella stazione di Tassignano, il 34089 via Reggio Firenze Santa Maria Novella viaggia con 56 minuti di ritardo. Ricordo inoltre i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dal 26 al 30 luglio, sospensione della circolazione tra Campo di Marte Rifredi e Santa Maria Novella e bus navetta attivi. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi all'attacco alle opposizioni. Posizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e il sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1, direzione Firenze, c'è una coda tra Aglio e Calenzano, un veicolo in avaria, 2 chilometri di coda. Anche in direzione Roma viene segnalato un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo. Spostiamoci adesso sulla Firenze-Pisa-Livorno, anche qui un veicolo in avaria tra Scandicci e Lastra Signa in direzione Livorno, oltre a un altro veicolo nell'uscita di Scandicci provenendo da Firenze. Per i treni un guasto tecnico a un passaggio a livello a Tassignano, il 34146 Firenze-Santa Maria Novella-Pisa Centrale è cancellato da Lucca-Pisa Centrale. Viaggiatori con il 18558. Ricordo in chiusura i prossimi lavori a Ponte Alpino dal 26 al 30 luglio, sospensione della circolazione tra Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella, bus navetta attivi. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Che si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza, vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e il sud dell'Iran è di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio.
3: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
4: In Italia ci sono circa 9.000 persone in lista di attesa di un trapianto. Tutti potremmo essere donatori, ma anche aver bisogno noi stessi o un nostro caro di un trapianto. Proprio per questo Aido Valdichiana promuove la donazione di organi, tessuti e cellule per dare la vita ad altre persone che purtroppo a causa di varie malattie sono in lista d'attesa. La promozione della cultura del dono è alla base dell'attività dell'associazione, che è nata dall'unione di varie realtà nate in vari comuni della Valdichiana. Di che cosa fa, come nasce, di cosa si occupa Aido Valdichiana, abbiamo parlato con il presidente Alessandro Agnelli.
5: Aido Valdichiana nasce dalla fusione di vari gruppi della Valdichiana, principalmente dal gruppo Aido Castiglion Fiorentino, che è nato nel 1980 circa. Aido Valdichiana è un'associazione culturale legata a Aido Nazionale e si occupa della promozione della cultura del dono, del donare gli organi. Principalmente ci occupiamo della donazione facendo promozione di questa cultura del dono nelle scuole.
4: Quali sono i vostri progetti e le vostre attività principali e come si sviluppano?
5: Si sviluppano facendo più iniziative, le dico principalmente nelle scuole o tramite la ASL o tramite i singoli istituti. Arriviamo nelle scuole per cercare di propagandare questa cultura del dono degli organi come propaganda, diciamo, Aido a livello nazionale, quindi donazione degli organi è tutto tutti gli organi, tessuti e cellule delle persone, e praticamente questa è l'attività principale. Poi vengono fatte anche delle iniziative alternative, tipo sponsorizzare delle partite del cuore, per esempio tra trapiantati e ragazzi del 118, come è stato fatto l'anno scorso, o altre iniziative, ma principalmente puntiamo sulle scuole.
4: Come si fa a diventare volontari di Aido Valdichiana?
5: Per diventare volontari di Aido Valdichiana basta contattare la presidenza o il gruppo, se siamo iscritti già non ci sono problemi, perché finiamo subito a soldati a proporre delle iniziative. E se invece non siamo iscritti, o ci rivolgiamo alla sede o presso il mio studio, oppure si chiama il 0575 658693, che è il fisso del mio studio, e praticamente sono, diciamo, sempre disponibile per dare delle informazioni in merito. Oppure a livello nazionale si può andare su aido.it e compilare il form e inviarlo a Aido Nazionale, oppure si può scaricare l'app Aido dal proprio smartphone, e con Digital Aido praticamente iscriversi ad Aido Nazionale, poi contattare la Aido Valdichiana e non c'è problemi, si assumono subito come volontari.
3: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
6: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.
7: Wild God.

0: È il bivio con la 11 in direzione di Bologna. La variante di Valico ancora in direzione nord, segnalato un veicolo in avaria all'altezza di Badia, un chilometro in diminuzione. Ci spostiamo sulla 11, personale su strada in entrambe le direzioni, siamo all'altezza dello svincolo di Prato Est. E adesso la Firenze-Pisa-Livorno sulla diramazione Pisa, scorta di veicoli e segnalazione di materiali dispersi tra Cascina e il bivio con la Fipili. Veniamo alla rete ferroviaria, ricordo i lavori a Ponte Alpino a Firenze in programma dal 26 al 30 luglio per il potenziamento del nodo fiorentino. Prevista la sospensione della circolazione sulle linee che collegano le stazioni di Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. Ci fermiamo per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza all'indomani delle tensioni sulla legittima difesa rilanciate dopo la condanna definitiva di Mario Roggero. Il centrodestra si schiera con la polizia. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. Fare piena luce, accertare la verità, chiedono le opposizioni, che invocano un'informativa urgente del titolare degli interni. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la 10ª notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro 4 figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, che vive oggi le emozioni della 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km da Evian a Thonon-les-Bains. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla di Tadej Pogacar. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Una grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventimusicpool.it.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, coda tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico dopo un incidente in direzione di Bologna. Sulla 11, direzione Pisa, personale su strada per lavori e un veicolo è fermo all'altezza di Montecatini Terme. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze e in entrata a Pontedera Ovest in direzione di Livorno. Per la rete ferroviaria ricordo i fondamentali lavori a Ponte Alpino in programma dal 26 al 30 luglio per il potenziamento infrastrutturale del nodo fiorentino. Prevista la sospensione della circolazione sulle linee che collegano le stazioni di Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella con modifiche al programma dei treni regionali e attivazione di servizi di bus navetta dedicati. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
3: Community Radio.

C'è una discoteca vuota nell'anima. Se senza paura cammini di notte sul bordo di una strada, bella come una grande città quando la gente è addormentata, agitata come la bandiera scolorita di chi in qualche modo ce la farà. Immenso smarrimento, immenso

0: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Grosseto dal 5 al 9 agosto Festa Ambiente, il festival nazionale organizzato da Lega Ambiente dedicato a musica, cultura e sostenibilità. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco, Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Ascanio Celestini e Nada. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, info su festambiente.it. L'associazione IAU organizza il 12 e il 13 settembre al Fantastic Garden di Sesto Fiorentino un evento dedicato alle sfide relazionali tra genitori e figli. L'iniziativa prevede incontri guidati da professionisti del settore con lavori di gruppo per gli adulti, attività ludiche per i bambini ed una cena comunitaria nella serata di sabato. L'associazione Surus cerca volontari per il riordino della libreria solidale a massa. Per info, segreteria @surus.it.
0: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A11 direzione Firenze, traffico rallentato tra Lucca Est e Capannori. Rallentamenti anche sulla Firenze Pisa Livorno, direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Un veicolo segnalato in avaria, sempre sulla Fipili tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato. Ancora sulla strada di grande comunicazione, materiali dispersi all'altezza di Ponte d'Erest in direzione di Livorno. Per quanto riguarda i treni, lavori programmati a Montepulciano il 22 e il 23 luglio, il 19.065 Siena chiusi e cancellato, viaggiatori che potranno utilizzare il treno straordinario in partenza alle 6.30. Ricordo infine i lavori a Firenze a Ponte Alpino dal 26 al 30 luglio, potenziamento infrastrutturale del nodo fiorentino, prevista la sospensione della circolazione sulle linee che collegano le stazioni di Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Diversi feriti tra agenti e attivisti. Incendiata un'auto del comune. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. E il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
1: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ieri intanto la Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne e alla moglie, a garanzia per i risarcimenti ai parenti dei 2 ladri uccisi. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain e nuove vittime anche a Gaza, dove un bombardamento israeliano ha sterminato un'intera famiglia. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
3: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump, mentre gli Houthi yemeniti annunciano il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni. Infine, dopo il 6° ciclo di incontri Libano-Israele tenutisi a Roma, oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump quasi un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah.
1: Verso una tregua dal caldo torrido in Italia, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbero portare un po' di sollievo. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige. Possibili disagi oggi per chi deve volare: si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale il personale di EasyJet. È il primo di una serie di scioperi che fino a sabato complicheranno le partenze estive fra aerei, navi e treni. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Oggi lo stop nel trasporto aereo per lo sciopero nazionale del personale navigante di EasyJet. Il personale della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore garantite, le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Le giornate più delicate saranno quelle del 23 e del 24 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane. La mobilitazione scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e terminerà alle 21 di venerdì 24. Lo stop non coinvolgerà i lavoratori di Italo. Venerdì 24 sono inoltre previste diverse agitazioni nel trasporto pubblico locale, in particolare nelle Marche, in Campania e in Puglia. Tra le mobilitazioni in calendario anche quella del settore marittimo. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, proclamato da CSL e Orsa Marittimi.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Calcio, salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
0: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
6: Sono le 14:09 minuti e subito dopo il GR nazionale entriamo in onda con il Nova Radio News Estate e le notizie di zona che arrivano da Firenze e dintorni. E quindi partiamo subito andando a Seano, dove arriva una novità per la vertenza H. Il GIP di Prato non ha convalidato il decreto di sequestro della merce di alcune decine di aziende pronto moda cinesi, bloccata nel deposito dell'azienda di via Copernico a Seano. Lo ha reso noto stamani il sindacato Sud Cobas rispetto appunto ad una decisione che in realtà risale all'8 luglio scorso. Lo sgombero del picchetto, quindi davanti al magazzino H, avvenuto il 3 luglio scorso in maniera molto violenta, ha ricordato il portavoce del Sud Cobas Luca Toscano, con operai trascinati sull'asfalto, lavoratori portati in questura. Arrivava da un decreto di sequestro disposto dalla Procura di Prato, non convalidato dal GIP, e questo basterebbe per chiedere delle scuse enormi nei confronti della città, dei lavoratori e del sindacato. Ma sentiamo le parole di Luca Toscano.
7: Allora, voi ricordate tutti che qui il 3 luglio c'è stato uno sgombero, operai trascinati d'asfalto, lavoratori portati su, da scene gravissime. Quello sgombero arrivava da un decreto di sequestro disposto dalla Procura di Prato. La notizia che noi oggi vi diamo è che quel decreto è stato dichiarato non convalidato dal GIP di Prato. Questo basterebbe a richiedere delle scuse enormi nei confronti della città, nei confronti dei lavoratori, nei confronti del sindacato, perché abbiamo detto dal primo momento che quel decreto di sequestro era un fatto gravissimo, un'enorme plateale violazione del diritto di sciopero, un incredibile plateale ribaltamento della realtà di quello che era accaduto nei giorni precedenti davanti a questi cancelli, dove a essere aggrediti erano gli operai e non di certo erano gli aggressori, quelli che stanno cercando di difendere il proprio posto di lavoro e i diritti faticosamente conquistati. Ma la notizia nella notizia è che il GIP ha non convalidato quel decreto di sequestro l'8 di luglio. Oggi noi abbiamo un provvedimento del Tribunale di Pisa che ha ordinato la fine di questo picchetto al sindacato Sud Cobas, che si basa unicamente su quel decreto di sequestro. Sapete quando è stato emesso l'ordinanza del Tribunale di Pisa? Il 16. Quindi vuol dire che è stato emesso un'ordinanza del Tribunale di Pisa in audita altera parte, unico tribunale che ha scelto di non ascoltare l'altra parte, di non fare contraddittori, di decidere prima dell'udienza, basandosi su un provvedimento dell'autorità giudiziaria che in questo momento è stato dichiarato non valido. Sono state prese una quantità incredibile di azioni contro il sindacato, civili, penali, di ogni tipo, all'unico scopo di alzare una cortina di fumo, di farci e farvi parlare di altro, quando qui c'è da parlare di una cosa, che ci sono 95 persone che fino a 2 anni fa vivevano nel caporalato, nello sfruttamento, nel lavoro nero, e che oggi stanno perdendo il posto di lavoro, quando il lavoro c'è, solo che il lavoro si deve spostare sotto un'altra ragione sociale, sotto un'altra battaglia IVA, per tornare a sfruttare operai senza diritti e per scappare dal fisco che giustamente ha bussato alla porta di questa azienda chiedendo indietro 71 milioni di euro che sono stati in mano alla comunità. È di questo che bisognerebbe parlare. Noi purtroppo...
6: E queste sono le parole di Luca Toscano dei Sud Cobas. Torneremo ovviamente a parlare della vertenza H e degli altri lavoratori della Piana. Innanzitutto continuiamo però parlando di lavoro, con un infortunio stamattina in una cava di marmo a Colonnata nel comune di Carrara, dove un 49enne è rimasto ferito riportando un trauma da schiacciamento ad una gamba. L'allarme è scattato alle 7 alla cava 173 Gioia Piastrone. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia con 118 colleghi di soccorso. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Apuane di Massa, in corso gli accertamenti per la dinamica. Presidio oggi pomeriggio alle 18.30 davanti alla prefettura di Firenze in via Cavour, promosso da Ampi Firenze, Arci Firenze e CGL. L'iniziativa si chiama "È stato morto un uomo", è stata organizzata per Abderrahim Fakir, morto durante un controllo di polizia a Bologna. Le immagini che stanno circolando in queste ore, affermano le associazioni, non lasciano spazio a dubbi. Abderrahim Fakir muore schiacciato a terra da 2 agenti di polizia, immobilizzato, senza possibilità di muoversi né di respirare. Secondo Ampi, Arci, CGL, è il segno di un clima sempre più disumano, un clima fatto di odio e intolleranza, alimentato da una destra che fa petizioni contro i migranti, rivendica una giustizia fai da te e continua a promulgare leggi violente e repressive per le persone più fragili, garantendo sempre più forme di immunità alle forze dell'ordine. Tutto questo per puri fini elettorali, per distogliere lo sguardo la gente dalle vere questioni del nostro tempo: la povertà dilagante, il crescere delle disuguaglianze e delle marginalità nei centri come nelle periferie delle nostre città. Tutto questo è inaccettabile e fa orrore. All'iniziativa aderiscono varie realtà, associazioni e forze politiche della sinistra, tra le quali ANED Firenze, AVS, Azione Gay, Lesbica, Collettivo di Fabbrica, ex GKN, Cospe, Colori, Fondazione Comunista, Sinistra Civica e Ecologista, Sinistra Progetto Comune e Sud Cobas. Andiamo avanti e torniamo a parlare invece di Montedomini. Quello di Montedomini non è un pasticcio di database, di elenchi, di firmatari. C'è stata una decisione politica che poi ha preso la forma del camuffamento, ovvero c'è un avviso per abitazione civile ma è concesso di fare residenze e affitti turistici. Questo è il commento di Massimo Torelli dell'associazione Salviamo Firenze stamattina a Nova Radio sul caso degli immobili di proprietà della partecipata del Comune di Firenze destinati ad affitti turistici in diverse zone del centro, via Guelfa, via Faenza, via dell'Albero e anche altre zone. Una decisione politica, quella della destinazione degli immobili, precisa Torelli, presa nel 2021 quando presidente era il dottor Paccosi, ora presidente di Casa SPA. Il sindaco era Dario Nardella e l'assessora delegata a seguire queste politiche Sara Funaro. Ieri in consiglio comunale l'assessore alle partecipate del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, rispondendo ad una domanda di attualità di Luca Santarelli di Noi Moderati, ha ribadito che i dati precisi sulla situazione patrimoniale di Montedomini non si avranno però prima del 29 di luglio, giorno in cui è stato convocato il consiglio di amministrazione della SP. Montedomini incassa affitti che continuano a dire che non ha una mappatura dei propri inquilini, non è molto credibile, ribadisce Torelli. Sentiamo le sue parole ai nostri microfoni stamattina.
8: Questa è una decisione politica presa nel 2021, quando presidente era il dottor Paccosi, ora presidente di Casa SPA, il sindaco Dario Nardella e l'assessore delegata a seguire queste politiche, Sara Funaro. Quindi questo è il tema, quindi non è un pasticcio di database, di elenchi, di firmatari, c'è stata una decisione politica che e poi ha preso la forma del camuffamento, ovvero c'è un avviso per civile abitazione, uno lo legge, se non legge l'allegato, la bozza di contratto, non trova l'articolo 11 in cui c'è scritto che al di là dei principi di Montedomini, vista la particolare zona di pregio in area UNESCO, è concesso di fare residenze e affitti turistici. Quindi, come si può dire, c'è una decisione politica e un camuffamento. Montedomini incassa affitti, che continui a dire che non ha una mappatura dei propri inquilini, non è molto credibile, se no gli arrivano dei bonifici e dovrebbero rimandare indietro. Poi hanno 400 beni, però come si può dire, nel 2023 avevano già dichiarato di avere un database, ce l'hanno tutti un database, ora solo Montedomini non ha un database, ma stiamo scherzando? Questa è la gravità della situazione. E dall'altra parte questi contratti con questa voce sono stati fatti dal 2021 in poi, prima presidente Paccosi, ora promosso perché è molto bravo a presidente di Casa S.p.A. e poi l'avvocato Pittelli, che come so dire hanno presieduto le commissioni a tre che aggiudicavano questi affitti. Non ci possono continuare a prendere in giro. Il CDA del 29 non deve dare un database, deve dire precisamente con quale decisione è stata fatta questa scelta, chi erano i membri della commissione aggiudicatrice e soprattutto pubblicare sul sito dell'ente chi ha partecipato a questi avvisi e chi li ha vinti e a quale cifra. Fatto questo, questo CTA e il precedente non può avere più ruoli per l'amministrazione comunale.
6: Noi siamo soggetti a tanti controlli dalla mattina alla sera, bisognerebbe farli anche da altre parti. Lo ha affermato oggi Francesco Becchi, presidente di Federalberghi Firenze, parlando del caso degli immobili di Montedomini. Sentiamo le sue parole.
9: Si denuncia da sola, insomma, è chiaro, no? Se il sistema preposto a dover fare certe cose poi magari ne fa altre, beh, insomma. Noi siamo soggetti a tanti controlli, dalla mattina alla sera. Bisognerebbe farli da altre parti. C'è una concorrenza sleale data da un fattore che lo definiamo il fattore fiscale. Se pensiamo che le tariffe che vengono pagate nelle locazioni turistiche sono della civile abitazione, quando noi albergatori paghiamo delle cifre fuori da ogni logica per conferire spesso e volentieri scatole di cartone, c'è una concorrenza sleale legata anche a un'applicazione di regole completamente diverse. E comunque è impossibile parlare di concorrenza sleale da parte di chi dovrebbe fare una cosa e magari ne fa un'altra. Questo è un altro discorso ancora.
6: E parliamo anche di turismo. Per il turismo a Firenze nel 2026 l'andamento è stato buono fino a tutta la fine del mese di giugno. Luglio sta rallentando leggermente, anche un po' agosto, però su settembre vediamo che comunque vi è una ripresa di una continuità e ci fa ben sperare su un 2026 molto incerto. Lo ha detto Francesco Becchi, appunto presidente di Federalberghi Firenze, a margine dell'assemblea dell'associazione. Avevamo delle grandi paure, però possiamo essere moderatamente soddisfatti, ha aggiunto. A Firenze, ha detto Becchi, c'è un tema dell'escursionismo giornaliero e quindi turisti che vengono dalla mattina alla sera. Ma sentiamo la stima sui dati del 2026.
9: Il turismo a Firenze sta andando molto bene. Firenze rimarrà una delle mete assolutamente centrali a livello internazionale. Stavamo guardando i dati e le proiezioni anche che provengono dalla cosiddetta intelligenza artificiale, che è stato molto interessante interrogarla, no? Per capire, e abbiamo visto la conferma, che la nostra intelligenza normale ha equiparato l'intelligenza artificiale nelle previsioni. Parliamo sempre del mercato principale di riferimento, mercato statunitense, 29% circa di tutti quelli che sono le presenze su Firenze, mercato europeo, comunque Firenze tiene, Firenze al pari di Venezia, di Roma, l'Italia tiene, noi siamo nel posto più bello del mondo e spesso lo dimentichiamo, non ce ne rendiamo conto a sufficienza. Dovremmo organizzare meglio tutta la parte dei servizi dell'accoglienza, intesa come sistemi infrastrutturali, questo è il tema. Perché la realtà operativa sono tutte molto molto professionalizzate. Dobbiamo lavorare molto sulla qualità del lavoro. Abbiamo un tavolo a breve proprio su questo, per dare la possibilità a chi lavora di essere correttamente inquadrato nell'ambito dei contratti di riferimento maggiormente rappresentativi. Sono gli elementi importanti, perché quelli anche che lavorano per queste altre attività parallele, che tipo di inquadramento hanno? Che tipo di sostegno hanno? E noi siamo preoccupati di questo, perché vuol dire anche la qualità dell'offerta, la sicurezza per un ospite. Secondo noi sono elementi principali, perché poi il feedback che si porta via è quello di ciò che è stato il servizio che abbiamo avuto, e su questo dobbiamo lavorare sulla qualità. Qualità è questo, non è soltanto essere in un 5 stelle o in una stella, si può avere qualità altissima anche in una stella, in relazione evidentemente ai servizi che vengono offerti. Questo fa parte della categoria.
6: E continuiamo invece con lo spazio che dedichiamo alla cultura. Mercoledì 22 luglio alle ore 21.30 in Piazza Pitti e nell'ambito dell'arena estiva Apriti Cinema, il Festival di Cinema e Donne in collaborazione con la Casa delle Donne di Firenze ospita la proiezione dei cortometraggi Donne in Movimento, la biblioteca vivente della Casa delle Donne di Luca Osseini. Saranno presenti Isabella Mancini, ideatrice curatrice dell'idea della biblioteca vivente della Casa delle Donne a Firenze, il regista e alcune delle libere viventi tra pioniere e nuove generazioni. Cinque storie che raccontano appunto la propria esperienza, cinque donne che raccontano la propria esperienza nell'ambito di questo di questi cortometraggi. Ma sentiamo di cosa si tratta, che cos'è Donne in Movimento, con le parole di Isabella Mancini.
10: Intanto un ringraziamento al Festival Internazionale Cinema e Donne di Firenze che ha accolto l'accompagnamento di quest'anteprima di cinque racconti individuali che adesso appunto in questa narrazione univoca diventano un racconto corale, che sono le storie di cinque delle attiviste, delle protagoniste delle quotidianità della Casa delle Donne: Vanna, Daniela, Milena, Laura, Marzia, che sono state le prime generose pioniere che hanno voluto donare la loro storia, il loro racconto di storia privata, politica e di insieme in occasione del nostro anniversario il 21 di marzo scorso. In quel caso fu un'esperienza live, quindi durante le giornate di svolgimento delle attività per l'anniversario della Casa delle Donne, e poi abbiamo pensato perché questa cosa lasciarla soltanto ad un momento occasionale, ma proviamo a riproporla in quella che possa diventare anche una biblioteca consultabile online. E quindi le storie di appunto di Vanna, di Milena, di Laura, di Marzia e di Daniela saranno visibili domani sera in Piazza Pitti dalle 21.45. Sono circa 60 minuti, un'oretta realizzata grazie al contributo e al lavoro di Luca Osseini, che è un fotografo e videomaker che accompagna le attività della Casa delle Donne ormai dalla sua fondazione. È veramente un amico attento nel racconto di quello che accade all'interno di quelle piccole quattro mura della Casa delle Donne, progetto che appunto ormai sono 3 anni che ha attecchito sul territorio del quartiere 1, e sarà l'occasione appunto per ascoltare delle storie personali che partono da quelle che sono le esperienze che ognuna di loro ha vissuto individualmente nella loro prima fase della vita, attraverso quella che poi sono le crescite, quella che è la fase di attivismo, l'impegno politico, la partecipazione agli incontri e agli avvenimenti collettivi. Sono storie personali appunto, ma diventano poi politiche e collettive nel momento in cui sono quella traccia che riconosciamo gli uni nelle altre, che fanno parte della dedizione che in tante mettono nell'attivismo, nelle forme di partecipazione politica più attiva. Quindi sarà l'occasione per vedere questa anteprima. Stiamo preparando poi per il prossimo festival di novembre una mostra che trae sempre ispirazione da questa narrazione, che si arricchirà di altri 5 racconti che saranno appunto inediti e presentati in occasione di Zero T, quindi a novembre di questo anno. Questa è proprio un'anticipazione di quello che è il lavoro che accompagnerà la Casa delle Donne verso l'autunno e poi nell'inverno di questo 2026.
6: E chiudiamo così, soprattutto chiudiamo con l'ascolto del nuovo singolo del giorno, una sorta di Sputnik ridotto, quello che stiamo mandando in onda in questo periodo, e visto che continuano ad uscire nuovi pezzi degli Arab Strap in vista dell'arrivo del nuovo album, ci sentiamo quello che è l'ultimo singolo pubblicato, Glamour Magic. Con questo chiudiamo Nova Radio News Estate.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulle raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Passiamo al traffico ferroviario per i lavori di posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà nuovamente attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 859 e parleremo degli animali di città, dell'impatto dell'inquinamento sulla vita selvatica, degli spaventosi progetti contro l'ambiente e gli animali dell'amministrazione Trump e anche dell'imprevisto ritorno, direttamente dall'Ottocento, di un curioso pipistrello. La selezione dei brani che fanno da colonna sonora di questa puntata e la cura del sound sono di Gianluca Masala.

Quando parliamo del declino degli uccelli selvatici, siamo abituati a leggere cifre spaventose su scala globale o continentale. Ma la verità è che gli animali non vivono su una mappa statistica, sperimentano il mondo, la crisi climatica e l'impatto umano esattamente lì dove si trovano, nel loro nido, nel loro bosco, nel cielo, sopra le nostre città. Un monumentale studio appena pubblicato dalla rivista Current Biology ha voluto guardare la realtà proprio con gli occhi dei singoli individui. Analizzando oltre 500.000 di catture in Nord America nell'arco di quasi 30 anni, i ricercatori hanno scoperto una complessa verità. Non esiste una reazione unica ai cambiamenti ambientali. Popolazioni della stessa identica specie possono fiorire in una regione e collassare in quella vicina. Tutto dipende da come le loro caratteristiche biologiche uniche si scontrano con i mutamenti del territorio locale. Prendiamo l'inquinamento luminoso, uno dei killer invisibili più aggressivi. Lo studio rivela che circa un quarto delle specie analizzate soffre per le luci artificiali notturne. Ma a pagare il prezzo più alto sono gli uccelli abituati a vivere nell'oscurità delle foreste fitte, perché sono evoluti per vedere perfettamente nel buio naturale. Per loro, la notte perennemente illuminata dalle nostre

Subito. Non servono trattati internazionali per salvare gli uccelli che popolano i nostri quartieri. Possiamo spegnere le luci artificiali non necessarie di notte, migliorare la qualità dell'aria locale, progettare parchi urbani che rispettino i ritmi della natura. Insomma, proteggere la biodiversità non è un'astratta missione globale, è una scelta di cura che comincia fuori dalla finestra di casa nostra.

Non ci capita spesso di parlare degli animali in senso etologico, naturalistico, perché la nostra è una trasmissione di taglio più propriamente giornalistico. A volte però l'informazione, diciamo così, scientifica, ci pare aprire degli squarci che può essere utile mettere a fuoco. La notizia, dunque, è che un esemplare di Barbastello, nome scientifico Barbastella barbastellus, una delle specie di pipistrelli più rare e minacciate d'Europa, è stato recentemente recuperato nel centro storico di Roma dal Centro Recupero Animali Selvatici della LIPU della capitale. Il ritrovamento è particolarmente rilevante perché l'ultima segnalazione nota della specie nella capitale risaliva addirittura al 1878. È come se questo pipistrello ricomparisse fra noi provenendo direttamente dal giovanissimo Regno d'Italia. Il 1878 oltretutto fu un anno davvero particolare. Il 9 gennaio morì Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia, protagonista del Risorgimento. E giusto un mese dopo, il 7 febbraio, se ne andò anche Papa Pio IX, il suo avversario storico, che il Risorgimento lo aveva subito, dovendo infine ritirarsi da prigioniero, come lui stesso si definiva, nei palazzi del Vaticano, dove appunto morì. Quello stesso anno dunque vi fu l'ultimo avvistamento ufficiale del Barbastello. Leonardo Ancillotto, ricercatore del CNR IRET, ha raccontato l'emozione della identificazione del piccolo animale. Quando abbiamo verificato insieme ai colleghi le caratteristiche di questo esemplare, con grande stupore abbiamo scoperto che si trattava proprio di un barbastello, una specie estremamente rara, soprattutto nell'Italia centro-meridionale. Negli ultimi anni i ricercatori del CNR IRET hanno lavorato intensamente sulle checklist storiche e contemporanee dei chirotteri urbani italiani, nell'ambito delle attività dello Spoke 5 del National Biodiversity Future Center, analizzando la presenza delle specie nelle principali città italiane. Ha detto ancora Ancillotto, esisteva effettivamente un dato storico di barbastello per Roma risalente al XIX secolo. Da allora però la specie non era mai più stata rilevata. Negli ultimi anni abbiamo cercato a lungo nelle aree urbane e nei centri storici e perciò individuare oggi questa specie proprio a Roma è un fatto molto curioso e scientificamente importante. L'esemplare identificato è una femmina adulta, trovata nel centro storico della città, a poche centinaia di metri dal luogo della segnalazione ottocentesca, anche se al momento non è possibile stabilire una correlazione fra i due eventi. Il barbastello, spiegano gli esperti, è una specie strettamente legata ad ambienti forestali ben conservati, in particolare foreste mature e vetuste, ed è considerato un importante indicatore della qualità ecologica degli ecosistemi. In Italia è classificato in pericolo nella lista rossa dei vertebrati italiani ed è inserito nell'allegato 2 della direttiva Habitat dell'Unione Europea, l'allegato che comprende le specie prioritarie per la conservazione a livello comunitario. Il ritrovamento, conclude Ancillotto, conferma quanto sia importante continuare a monitorare

la biodiversità urbana. Anche contesti fortemente antropizzati possono ancora riservare scoperte inattese e ospitare specie di elevato valore conservazionistico. Al sistema animali ne abbiamo parlato più volte. Tendiamo a dimenticare che le aree urbane sono luoghi di convivenza interspecifica e che dovremo tenerne conto ogni volta che si introduce una modifica alla vita urbana, ogni volta che si progetta un intervento sulle infrastrutture, ma anche una potatura di alberi, il rifacimento di una strada, il taglio di un prato. La vita urbana è molto più complessa di come siamo abituati a rappresentarcela.

Ancora in tema di convivenza urbana fra specie diverse, umani e animali selvatici, o meglio sinantropici, come è più corretto dire, ci pare possa essere interessante una ricerca condotta nella città di Pisa in merito alla presenza dei piccioni, abitante da tempo di tutte le nostre città, ma spesso oggetto di vere e proprie campagne di odio. Si dice che i piccioni sono troppi, che sporcano, che portano malattie. Qualcuno vorrebbe eliminarli del tutto, immaginando campagne di sterminio che sarebbe anche difficile portare a termine. Dunque, secondo la ricerca condotta da un gruppo di studiosi dell'Università Pisana e pubblicata sulla rivista Urban Ecosystems, la popolazione di colombi urbani a Pisa si è ridotta di circa il 60% in 20 anni. In questo periodo il numero di individui è passato da circa 13.000 a meno di 5.000. Il calo è stato particolarmente evidente nel centro storico, dove la popolazione si è ridotta di oltre il 65%, scendendo da circa 6.000 a meno di 1.000 esemplari. Dimitri Giunchi, docente di etologia del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, ha spiegato che la riduzione non può essere attribuita a una singola causa, ma appare più probabilmente legata all'integrazione di diversi fattori concomitanti, che nel complesso hanno modificato l'ambiente urbano e ridotto le risorse disponibili per i colombi. Tra questi fattori sembra aver avuto un peso rilevante il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, con l'introduzione della raccolta porta a porta e dei contenitori interrati, provvedimenti che hanno verosimilmente limitato l'accesso a fonti di cibo facilmente disponibili. A questo si sono probabilmente aggiunti altri elementi, fra cui gli effetti della pandemia e del lockdown sulla presenza di persone nel centro storico. La popolazione di colombi urbani a Pisa, ha sottolineato Giunchi, è crollata nell'arco di 20 anni senza che in città fossero attuati programmi specifici di controllo della specie. La riduzione è soprattutto collegata alla minore disponibilità di risorse, più che agli abbattimenti effettuati nelle aree agricole, che in ogni caso, vista la capacità riproduttiva molto elevata dei piccioni, spesso da soli non producono risultati evidenti e duraturi. Questo studio, ha concluso il docente, dimostra come un monitoraggio costante delle popolazioni urbane e una gestione attenta dell'ambiente cittadino possono diventare un modello efficace per la convivenza con la fauna nelle città. Nel caso dei piccioni, la misura più importante resta ridurre l'accesso alle fonti di cibo legate alle attività umane, intervenendo sulle cause che favoriscono la loro presenza piuttosto che sugli animali stessi. Ecco una lezione che andrebbe mandata a memoria, anche con riguardo agli altri animali selvatici che via via finiscono nel mirino di amministratori, sempre pronti a gridare, in questo caso letteralmente al lupo, ma poi all'orso, al cinghiale, e sempre suggerendo la risposta violenta, cioè il cosiddetto abbattimento. La verità è che la convivenza fra specie diverse è sempre possibile e deve essere quindi perseguita, in prima istanza, proprio dalle pubbliche autorità.

Non c'è bisogno di dire che cosa rappresenti l'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca per gli Stati Uniti e per il mondo intero. È un ciclone di protervia, violenza, irresponsabilità politica, insofferenza per le regole della democrazia, attitudine alla guerra. Difficile aggiungere qualcosa di negativo a un quadro del genere, ma si può dire qualcosa con riguardo agli animali e alla loro tutela. La scure di Donald Trump si sta infatti per abbattere su specie a rischio d'estinzione. Dopo aver dichiarato guerra all'eolico perché le turbine uccidono gli uccelli, ma non avendo alcun interesse per la vita animale, e dopo aver allentato tutte le regole per la tutela ambientale, il presidente ha dichiarato che anche gli habitat più delicati, quelli che danno rifugio a specie animali protetti, sono da considerare aperti alle trivellazioni, alle attività minerarie e perfino allo sviluppo immobiliare. Gli ambientalisti e gli animalisti negli Stati Uniti gridano allo scandalo e parlano senza giri di parole di sentenza di morte per molti animali. L'Endangered Species Act, approvato da Richard Nixon nel 73 e che per 50 anni ha rappresentato un'ancora di salvezza per animali come l'aquila calva o l'orso grigio, è da tempo nel mirino dell'amministrazione, convinta che la sua interpretazione di danno arrecato agli animali sia eccessivamente vincolante. La legge in effetti vieta qualsiasi modifica o degradazione dell'habitat che sia in grado di uccidere o ferire animali, compromettendone la capacità di nutrirsi e riprodursi. Negli anni varie azioni legali hanno cercato di rivedere l'interpretazione della norma per attutirne gli effetti di reale tutela, ma finora senza successo. Nel 1995 la Corte Suprema ha respinto l'istanza di alcuni proprietari terrieri che sostenevano che il concetto di harm, danno, dovesse limitarsi all'uccisione o al ferimento dell'animale a rischio di estinzione e non alla modifica del suo habitat. Ora però gli stessi proprietari terrieri possono cantare vittoria. I dipartimenti degli interni del commercio hanno infatti revocato in via definitiva questa interpretazione, stabilendo di fatto che la distruzione del nido o dell'habitat di una specie a rischio di estinzione non può più essere considerata illegale. Nell'annunciare la svolta, il Dipartimento degli Interni ha spiegato che la revisione riporta alle origini il significato della legge, che era stata spinta agli estremi negli ultimi anni, secondo questa versione, dagli ambientalisti e dai democratici. Come ha spiegato il segretario Doug Burgum, è stata abusata per anni a danno delle famiglie e delle imprese. È divenuta una trappola normativa che ha fatto salire i costi e ampliato l'autorità del governo federale ben oltre quanto previsto dal Congresso. La revisione della legge sarà molto probabilmente oggetto di una lunga battaglia legale. Earth Justice, studio legale specializzato in questioni ambientali, ha già annunciato che farà ricorso. Lo scontro però presenta non pochi rischi. Se il caso infatti dovesse arrivare alla Corte Suprema, la maggioranza conservatrice potrebbe sancire definitivamente la modifica, impedendo alle future amministrazioni di revocarla.

0: Massimo Filippi è un amico di vecchia data di Restiamo Animali. Professore ordinario di neurologia, è uno dei maggiori pensatori dell'antispecismo italiano, autore di numerosi libri che spaziano ormai dalla saggistica alla narrativa. La sua ultima opera, appena uscita per l'editore Eleutera, è Cose che capitano, una raccolta di 100 racconti brevi, a volte anche brevissimi, che spazia dal poliziesco alla pagina di diario, dalla denuncia politica alla riflessione su cosa significhi fare letteratura. Abbiamo chiesto a Massimo Filippi di presentare lui stesso il suo libro e di leggerci un paio dei suoi racconti.
1: Cose che capitano è una raccolta di 100 racconti brevi che si muovono su aree di confine, vita-morte, umano-animale, ad esempio. Ovviamente prosegue la mia riflessione anti-antropocentrica e qui vorrei leggervi due brevissimi racconti che parlano anche di animali. Certo che quello che possiamo imparare dagli animali sono tante cose, non ultimo, come si muore e come si ama. Il primo racconto, la chiocciola e la morte. Aveva 4 anni ed era molto malato, viso smunto, corpo gracile, movimenti lenti e una grande tristezza. Un giorno ero in ospedale con i genitori per una visita di controllo. Stavano percorrendo un lungo corridoio sotterraneo per andare da un reparto a un altro e lì si imbatterono in una chiocciola morente. Il guscio era andato in pezzi, verosimilmente schiacciato da qualcuno che era passato di lì poco prima di loro. Dall'animale in agonia si allungava una lunga bava grigiastra, il percorso che aveva compiuto nel disperato tentativo di trovare la salvezza. I genitori si chiesero: come ha fatto ad arrivare fino a qui? Il bambino invece non disse nulla e sul suo volto passò un'ombra di stupore e disperazione. Ma allora si muore anche in ospedale? Il secondo racconto si intitola Amore sconfinato. Si era rimpicciolita. Adesso misurava circa 0,5 centimetro, pesava poco meno di 22 grammi. Aveva sempre vissuto in città, aveva iniziato a rimpicciolirsi dopo che era andata in pensione. Ora viveva in campagna. Aveva trovato casa in un anfratto, ricoperto di muschio e terriccio, nascosto tra le fibre marcite dei tronchi che fungevano da terrapieno sul bordo a monte di un sentiero poco battuto. Era bello lì. C'era una piacevole umidità e un delizioso tepore. Se fosse stata ancora umana, avrebbe pensato di trovarsi dentro a un utero, accarezzata da villi di muschio e licheni. In quel posto conobbe una formica e si innamorarono. Il classico incontro casuale di due anime gemelle. Lei rifletteva spesso tra sé e sé. Siamo lesbiche, lei è nera, io bianca, io anziana, lei giovane, e come se non bastasse apparteniamo a due specie diverse. Chissà che scandalo se questo fosse successo quando ero ancora umana. Quando pensava a queste cose, le antenne della formica vibravano allegramente. Ora capisci cos'è importante? E che quello che vi hanno raccontato per secoli era null'altro che una gigantesca montagna di fandonie. Di solito, dopo questi scambi, facevano l'amore.
0: Massimo Filippi, Cose che capitano, editore Eleutera, 200 pagine, 17 euro.

Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gianluca Masala, Anna Granata, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.

0: Dip, trip, flip, fantasia.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
10: Buongiorno da Daniele Obaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Cresce ancora la partecipazione culturale degli italiani, lo rivela il 22esimo rapporto annuale Federculture, secondo cui nel 2025 il 48,2% della popolazione è andato almeno una volta al cinema, il 35,8% ha visitato musei e mostre, mentre il teatro ha visto il 24,3% della popolazione. Nel rapporto presentato oggi anche la conferma della tendenza che vede crescere il pubblico dei concerti di musica leggera e le visite ai siti archeologici, confermando la domanda di esperienze culturali dal vivo. Ed è tutto, a più tardi.
9: Nova Radio Città Futura.
11: Community Radio.
12: 81 secondi.
13: Claudia Del Re, avvocato del lavoro. A luglio il rischio principale per la sicurezza del lavoro è lo stress da calore, che colpisce chi lavora all'aperto o in ambienti caldi. Il decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro di proteggere i propri dipendenti. Le regole chiave includono turni flessibili, pause in luoghi freschi e acqua sempre disponibile. Ecco come gestire la sicurezza a luglio in modo pratico. Combattere il caldo. Pianificazione, sposta i lavori pesanti al mattino presto o alla sera, evita le ore centrali del giorno, dalle 12 alle 16. Pause e riposo, fai pause frequenti all'ombra o in stanze con l'aria condizionata, il corpo umano si raffredda come un radiatore, fermarsi serve a non surriscaldarsi. Idratazione, bevi tanta acqua anche se non hai sete, perdi molti sali minerali con il sudore. Vestiti, usa indumenti leggeri e traspiranti. 2. Controlli e cassa integrazione. A luglio l'Ispettorato del Lavoro controlla molte cantieri e le aziende agricole per verificare che non ci siano lavoratori a rischio collasso. Se fa troppo caldo puoi sospendere il lavoro e chiedere la cassa integrazione ordinaria. Si attiva quando le temperature superano certi limiti o per caldo eccezionale. 3. Strumenti utili. Controlla il sito del Work Climate per vedere una mappa in tempo reale. Ti dice quanto è alto il rischio e il caldo dove lavori. 81 secondi, una giornata sicura per tutti.
1: 71 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Carrara e Massa in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavoro in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Passiamo al traffico ferroviario per i lavori di posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà nuovamente attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana. Una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventi.musicpool.it.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della società italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. In caso di no di Guardiola, resta in cima alla lista dei favoriti per la panchina azzurra Andrea Pirlo, con la prima alternativa Roberto Mancini. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti per traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. A causa di un incidente invece possibili disagi in uscita a Ponte d'Ovest e Ponsacco in direzione Firenze. Passiamo al traffico ferroviario per i lavori di posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze. Dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà nuovamente attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Claudia Del Re, avvocato del lavoro. A luglio il rischio principale per la sicurezza del lavoro è lo stress da calore, che colpisce chi lavora all'aperto o in ambienti caldi. Il decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro di proteggere i propri dipendenti. Le regole chiave includono turni flessibili, pause in luoghi freschi e acqua sempre disponibile. Ecco come gestire la sicurezza a luglio in modo pratico. Combattere il caldo. Pianificazione: sposta i lavori pesanti al mattino presto o alla sera. Evita le ore centrali del giorno, dalle 12 alle 16. Pause e riposo. Fai pause frequenti all'ombra o in stanze con l'aria condizionata. Il corpo umano si raffredda come un radiatore. Fermarsi serve a non surriscaldarsi. Idratazione: bevi tanta acqua anche se non hai sete. Perdi molti sali minerali con il sudore. Vestiti: usa indumenti leggeri e traspiranti. 2. Controlli e cassa integrazione. A luglio l'Ispettorato del Lavoro controlla molto i cantieri e le aziende agricole per verificare che non ci siano lavoratori a rischio collasso. Se fa troppo caldo puoi sospendere il lavoro e chiedere la cassa integrazione ordinaria. Si attiva quando le temperature superano certi limiti o per caldo eccezionale. 3. Strumenti utili. Controlla il sito del Work Climate per vedere una mappa in tempo reale. Ti dice quanto è alto il rischio e il caldo dove lavori. 81 secondi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: La sanità in Toscana è sempre più digitale e mette a disposizione dei cittadini un vero e proprio ecosistema di servizi online. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare referti, ricette, vaccinazioni, cambiare medico e accedere alla televisita per parlare con lo specialista in una stanza virtuale. Con il CUP online si prenotano visite inserendo codice fiscale e numero di ricetta. Si possono visualizzare, spostare o disdire gli appuntamenti. La ricetta elettronica arriva via SMS, mentre con Zero Code si prenotano online prelievi e analisi, scegliendo luogo e data. Anche il buono per celiaci è digitale, grazie al borsellino elettronico. Tutti questi servizi sono disponibili anche da smartphone tramite l'app Toscana Salute, accessibile con SPID o con tessera sanitaria elettronica. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

this TV show for however long I'm strong. No, I'm

0: thank yous every time.
1: Thank you.
0: Everyone can

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Passiamo al traffico ferroviario per i lavori di posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Sarà nuovamente attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Via Ju. Forse oggi fa fresco. Ma che. Vabbè, vabbè. The Runaways, Cherry Bomb. Siete l'ascolto di Nova Radio Città Futura. Stanno per iniziare le selezioni musicali del martedì. Penultime selezioni. Per martedì.

Quindi bando alle ciance, si parte subito con della musica nuova come al solito, da un duo che si fa chiamare Abracadabra, questo è Peel Away. Dai, oggi si sculetta un po', eh?

Abracadabra, un duo in uscita il 7 di agosto, un nuovo album che si intitolerà proprio come questa traccia, Peel Away. Adesso invece ascoltiamo un brano di un signore, di un ragazzo che si chiama Josh Da Costa. Ha fatto uscire pochissima roba Josh Da Costa finora, e tra queste pochissime cose anche questo nuovo singolo che si intitola 96 Years Old Girl, una ragazza un po' vecias. E uscirà il nuovo album New Wave Graveyard su Stone's Throw Records.

Piaggio, il sionista più amato dagli italiani, più amato da tutti, compreso il sottoscritto, Ariel Rosenberg, in arte Pink, o Ariel Pink, o Ariel Pink's Haunted Graffiti, insomma tutta una serie di pseudonimi che questo personaggio si è attribuito nel tempo, proveniente da Los Angeles come un personaggio che si fa chiamare TV Priest, che in realtà poi erano in due, poi adesso è da solo, poi adesso c'è una foto di lui da solo con un albero di Natale abbastanza triste, e quindi forse è sempre un duo composto da una persona pelata col cappellino e un albero di Natale, boh, vabbè, TV Priest.

Alright, adesso si fa un salto un po' indietro negli anni 60-70, anche se questa è una band giovanissima, freschissima, The Heavenly Bodes, dal Galles, una band che mi ha fatto scoprire l'amico Enrico Silvestrin, proprio lui, sì certo, quello che insomma c'avevi i capelloni negli anni 90, era Harry, si apprende il sole Alghero, beato te, Faux Pillars.

stavo schiarendo la voce. Brutto avere una voce brutta in radio. TVOD da Brooklyn. Giovani, belli, ben vestiti e forse anche profumati, al contrario di questi irlandesacci. Kill a Band, Placeholder, grande ritorno.

Chet Pile, nuovo singolo. Se te l'ascolto le selezioni musicali del martedì, questa è la fase un po' più satanista del programma. Perché sì. Library Cards. Da Rotterdam.

distendiamo un po' i muscoli e la psiche, massaggiamo le orecchie. Siete all'ascolto di una sessione piuttosto intensiva delle selezioni musicali del martedì. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo di Ty Segall, molto affascinante, questa Running to Nowhere. Si apre un po' un brano, si apre e chiude un brano degli Agent Orange, però c'è questa apertura, diciamo, alla Blue Oyster Cult, alla Eagles nel mezzo, un po' tra hardcore punk e southern rock anni 70. Questi invece sono i Bondo con Zuma. Prima abbiamo ascoltato un brano di una band che un tempo si faceva chiamare Computer, adesso Concrete Vehicles, perché evidentemente computer non si può usare. Cut Ties è il nome del singolo. Rimettiamola da capo questa dei Bondo, che è molto bella, e loro sono amici soprattutto, direttamente from California. Questa merita, eh? Poi nel titolo c'è una mezza citazione a Neil Young, Crazy Horse, l'atmosfera è simile. E quindi un bel respirone.

Sweeping Promises un po' di campi elettromagnetici, scusate, tra me, la mia bocca e il microfono dello studio in Piazza dei Ciompi. You Say You Romanticize esce il 14 d'agosto, un giorno prima della tanto odiata festa di Ferragosto su Sub Pop Records. E invece qui, che si chiuderà sicuramente ad agosto, vi do appuntamento alla prossima settimana con le selezioni, salutandovi, ringraziandovi e ascoltandovi insieme, forse non si dice, nuovo brano dei Ceremony, Dark Summer. Ciao.

0: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Aglio e Calenzano in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece per materiali dispersi in carreggiata tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano, ancora in direzione Roma. Passiamo sulla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipili in uscita alla Strassigna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Città di Firenze per lavori di manutenzione a un edificio, mercoledì 22 luglio in orario 8:17 Borgo Albizzi rimarrà chiuso tra Piazza San Piermaggiore e Piazzetta Calamandrei. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Grande estate in musica con Music Pool. Domenica 26 luglio al Parco Medicio di Pratolino, Peppe Servillo, Natalino Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba, da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana. Una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziandone la comune anima latina. Lunedì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented, in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing, un incontro speciale tra due personalità forti e riconoscibili della scena musicale italiana, una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti, eventi musicpool.it.

0: 81 secondi.
1: Claudia Del Re, avvocato del lavoro. A luglio il rischio principale per la sicurezza del lavoro è lo stress da calore, che colpisce chi lavora all'aperto o in ambienti caldi. Il decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro di proteggere i propri dipendenti. Le regole chiave includono turni flessibili, pause in luoghi freschi e acqua sempre disponibile. Ecco come gestire la sicurezza a luglio in modo pratico. Combattere il caldo. Pianificazione, sposta i lavori pesanti al mattino presto o alla sera. Evita le ore centrali del giorno, dalle 12 alle 16. Pause e riposo. Fai pause frequenti all'ombra o in stanze con l'aria condizionata. Il corpo umano si raffredda come un radiatore. Fermarsi serve a non surriscaldarsi. Idratazione. Bevi tanta acqua anche se non hai sete. Perdi molti sali minerali con il sudore. Vestiti. Usa indumenti leggeri e traspiranti. 2. Controlli e cassa integrazione. A luglio l'Ispettorato del Lavoro controlla molto i cantieri e le aziende agricole per verificare che non ci siano lavoratori a rischio collasso. Se fa troppo caldo puoi sospendere il lavoro e chiedere la cassa integrazione ordinaria. Si attiva quando le temperature superano certi limiti o per caldo eccezionale. 3. Strumenti utili. Controlla il sito del Work Climate per vedere una mappa in tempo reale. Ti dice quanto è alto il rischio e il caldo dove lavori. 81 secondi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po a lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Il dibattito sul futuro della medicina si arricchisce di un nuovo strumento, già 60 le video interviste ospitate sulla piattaforma, che si avvale del contributo delle società scientifiche italiane. Ce ne parla Cristina Scarpa.
4: Raccontare attraverso gli esperti delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Nasce con questi obiettivi Parola alla Medicina, il nuovo progetto editoriale realizzato da DN Kronos in collaborazione con FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Loreto Gesualdo, presidente della FISM.
5: Parola alla Medicina nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute. Le società scientifiche esprimono competenze, ricerca ed esperienza clinica, un patrimonio fondamentale per leggere le trasformazioni della sanità e promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione.
4: La piattaforma sul sito www.adnchronos.com raccoglie oltre 60 video interviste dedicate alle principali sfide della sanità contemporanea, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cronicità alla sicurezza delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario. Temi resi chiari, verificati e accessibili a tutti grazie al ruolo dell'informazione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Gioco Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, Musica e Parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
8: (366) 10 14 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Toscana e aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano ancora code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 direttissima invece, per un veicolo in avaria ora rimosso, si segnala ancora un chilometro di coda tra il Bivio con la 1 panoramica e Firenzuola verso Roma. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Sul raccordo Siena Firenze invece, per lavori, possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Città di Firenze, per lavori di manutenzione a un edificio, mercoledì 22 luglio in orario 8:17 Borgo Albizzi rimarrà chiuso tra piazza San Piermaggiore e piazzetta Calamandrei. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

E finimmo con Prince la volta scorsa e si riattacca con una cover di Prince. Buonasera a tutti e bentrovati, sintonizzati su Nova Radio, io sono Anzi Guido e siete all'ascolto di Da Bosco e Da Riviera, giunto alla 46esima puntata per questo 21 luglio 2026. Come va? State bene? Tutti a posto? Già iniziate un po' a fremere per le vacanze? Dove andrete? Che farete? Bene, state bene, state bene. Cercate sempre di fare, di giocare sui semplici, che sono le cose migliori da poter fare. Bene, la puntata di stasera parte con una cover e proseguirà per un po' con alcune cover, perché come si è detto tante volte, a volte le cover penalizzano gli originali e a volte lo rendono, le rendono anche carine, le rendono belle. Per dire, questa Windows Cry di Prince, fatta, coverizzata da Patti Smith, devo dire, tanta roba e tanta musica, tanta brava, insomma. Alla ragazza ormai non gli si insegna più niente. Bene, proseguiamo. Mettetevi comodi, naturalmente, qualsiasi cosa voi state facendo, qualsiasi cosa state per fare, tutto, ecco, state rilassati, perché Da Bosco e Da Riviera ora per due ore vi terrà compagnia. Se poi non ce la fate a seguire la diretta, ci sarà la replica domenica e oppure, se no, da domani, i famosi podcast. Loro sono gli Azzeccamera e questa è Jump.

0: Certo, questa non è la canzone che, diciamo, dà morale, dà, come insomma, l'originale è una carica di adrenalina nel, insomma, sin dall'inizio, insomma, questa è fatta proprio alla Azzeccamera, nella versione proprio di loro, molto chitarra acustica, molto tranquilla, ecco. E questo è un loro punto di vista di come cambiare una canzone. E adesso, se io vi dico The Man in Black, cosa vi viene in mente? Johnny Cash in One degli U2. Sentiamo un po' come ce la sviluppa lui.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Il grande compianto Johnny Cash nella versione di One da parte degli U2, e questa è veramente la sua. Questa è la sua versione, il suo modo di suonare, il suo modo di cantare con questa bellissima voce. Ecco, Johnny Cash, che in questo disco lui ha fatto svariate cover e questa è una delle più rappresentative. Bene, da Johnny Cash si passa a José González, un figlio di rifugiati argentini nato in Svezia, e buffo perché lui all'inizio ascoltava tutta roba hardcore americana, tutta roba spinta. Poi invece, nel esordire da solo, proprio a nome José González, cambia proprio lo stile e fa tutta roba quasi acustica, quasi solo con la chitarra o poco ci manca. Bene, noi questa sera ce lo ascoltiamo nella versione dei Joy Division di Love Will Tears Apart.

Loro invece sono dei Twilight Singers, un progetto parallelo a tanti altri di Greg Dulli, il cantante degli Afghan Wings. Bene, qui si cimenta in un disco, il disco dal quale sono tratte svariate cover, tipo di Op Sandoval, Bjork, questa, Billie Holiday, George Gershwin. È un disco del 2004. E questa era Hyper Ballad di Bjork, rifatta nella maniera che Greg Dulli ha ritenuto opportuno interpretare a suo modo questa bellissima canzone di Bjork. Bene, sentiamo un po' gli Smashing Pumpkins come invece hanno interpretato Never Let Me Down Again dei Depeche Mode.

E bravo Billy Corgan e i suoi Smashing Pumpkins per questa versione di Never Let Me Down Again dei Depeche Mode, fatta molto alla Smashing Pumpkins, e suona benissimo, suona benissimo. Bene, andiamo a beccare quello che gli Auge hanno fatto nel loro primo disco, In Purgatorio. Loro si sono cimentati nella cover di Anima Latina di Lucio Battisti, e sentite un po'. Auge che naturalmente saranno in concerto il 30 di luglio in quel della Flog, perciò per chi rimane in città non potete mancare a questo appuntamento.

I Delta V con Un'estate fa, una cover di una canzone di Franco Califano di qualche anno fa, sempre bella sia nella versione originale di Califano che quella dei Delta V. Bene, continuiamo e andiamo avanti, non più cover ma musica italiana. Lui è Daniele Silvestri e questo

Daniele Silvestri, sempre di domenica. La domenica è un giorno, una volta era ambita proprio la domenica, non si vedeva l'ora che arrivasse la domenica perché era un giorno di quelli veramente speciali. Nelle famiglie di una volta la domenica era veramente omaggiata nel miglior modo possibile. Ognuno poteva fare quello che voleva, ma l'importante era ritrovarsi, era stare insieme, era un costo. Ora invece la domenica si è un po' lasciata andare, perché le tradizioni ormai non ci sono quasi più e la domenica è diventata anche un giorno fra i migliori, secondo tanti, io no, però secondo tanti, per andare a fare la spesa, centri commerciali aperti. Insomma, abbiamo perso un po' il senso di quello che era la domenica, ma lo ritroveremo prima o poi. Voi rimanete sempre sintonizzati con Anziguido.

I 99 posse, in questa canzone del 1993, si può intuire che da allora adesso sia cambiato ben poco nel bel paese. Bene, dai 99 posse sotto ci abbiamo il Casino Royale, stesso periodo, stessa epoca e sempre più vicino.

I Casino Royale, che sono ritornati on stage quest'estate, e li potrete trovare un po' in su e in giù per la penisola. Come potrete trovare anche su Sonica, che qui ce li ascoltiamo in un brano del loro primo disco, Momenti di Noia. Ci sono giorni

E adesso si cambia un po' ritmo, eh? Questi sono i Savannah Funk insieme a Gaudi in un EP di qualche anno fa, e dove loro rielaborano dei pezzi in stile un po' quello che erano le discoteche di una volta, quelli un po' particolari, stile Cosmic, stile Chicago e via dicendo. Questa è Pallas.

il vecchio Ian Dury e la sua Sex and Drugs and Rock and Roll, che poteva essere, era un inno decine di anni fa. Sesso, droga e rock and roll, e ancora a volte viene detto, sì, poi insomma va visto delle tre, di solito prevale sempre il rock and roll, delle tre. Comunque, chi riesce a buttare in pista tutte e tre, beato lui. Loro sono i Feeble Little Horse, una novità in queste settimane, dal loro disco Beat Knot, questa è Poison.

Feeble Little Horse. Ascoltate questo disco perché non è niente male. Loro sono i Cardinals, che si sono esibiti sabato 11 luglio all'Ars Rock Festival di Chiusi. Grande festival anche quello, da tenerne molto di conto. Un'ottima organizzazione, tante belle cose che dentro succedono nelle giornate in cui c'è musica e cultura. Cardinals, Barbed Wire.

Gli Sterhouse, la loro Whistling in the Dark, un brano del 1985. Gli Sterhouse erano un gruppo post-punk, chiamavano New Wave, insomma come cavolo vi pare, ed erano molto impegnati politicamente. È durata poco la loro carriera, però se ce la fate a recuperare in qualche modo il loro unico LP, dove c'è questa canzone qui anche, ecco, ci avete un bel disco in mano. Bene, un bel disco in mano è il nuovo di Jack White, uscito in queste settimane, Frozen Charlotte, dal quale questa sera ci ascoltiamo All Alone Again.

Uno degli ultimi baluardi del rock and roll con la RRL maiuscola, rimasti ancora in circolazione. Jack White, nuovo disco Frozen Charlotte, ci siamo ascoltati All Alone Again. E adesso ritorniamo su un gruppo che vi ho presentato la settimana scorsa. Loro, Little Barry, e questo chitarrista che insomma ha partecipato con mezza Inghilterra e America a suonare, insomma ha fatto il turnista con loro, però qui è con il suo gruppo, i Little Barry, dal nuovo disco Gravity Freeze. Ci ascoltiamo questa sera Anything You Are, Little Barry.

Non vi ho mai negato la mia passione per la voce di Damon Albarn, ma però anche quella di Alex Turner è una gran bella voce. Questi erano gli Arctic Monkeys, un singolo nuovo che ha fatto parte della compilation Help 2, e siamo in attesa, se decidessero a fare un nuovo LP sarebbe cosa ben gradita, ben gradita. Bene, andiamo avanti e troviamo i Bread e la loro Buttercup.

Lui è un compositore italiano di 70 anni e diciamo non molto prolifico dall'inizio della sua carriera musicale adesso, solo 5 LP all'attivo, e questo è l'ultimo, uscito qualche settimana fa dal titolo Movement. Lui è Gigi Masin e ci siamo ascoltati Lost. Rimaniamo sempre su queste atmosfere, e andiamo a pescare uno dei dischi della trilogia berlinese da parte di David Bowie. Questo disco è Low, nel 1977. Ci ascoltiamo Subterranean.

Questo è il brano che chiude Low, Subterranes, dove parole di David Bowie, ci furono solo i sassofoni jazz a rappresentare il ricordo di ciò che fu, e si tratta della Berlino ancora divisa. Da David Bowie andiamo a Maruja.

Black Midi da un disco del 2022, Hellfire. Questa era Hitman Hit, grande gruppo che ahimè non ci sono più. Prosegue la sua carriera solista Jordi Grip, che ha chiuso il Lars Rock Festival la settimana scorsa, e però insomma questo è una grande mancanza, aver perso un gruppo come i Black Midi. Bene, continuiamo, e Saxesia. Lui è Kamasi Washington e questa è Humility.

E con questo fantastico intermezzo jazz da parte di Kamasi Washington siamo giunti al termine della puntata per questo 21 luglio 2026, la 46esima puntata, o meglio ancora, la penultima puntata. Sì, cari miei, da Bosco da Rivera è finito per questa sera e martedì prossimo ci ritroveremo tutti insieme a bere un whisky al Roxy Bar e a far sì che l'ottava stagione si chiuda nel miglior modo possibile con la 47esima puntata di Da Bosco e da Riviera. Perciò chi può resti, chi può ci sia. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla replica del programma che ci sarà domenica e ai podcast che saranno editi sulla pagina Facebook di Anseguito Presenta Da Bosco e da Riviera e su quella novaradio.info. Vi lascio in compagnia con uno dei migliori dischi usciti adesso nel 2026, il numero 4 degli American Football con No Feeling. Buonanotte e grazie a tutti. Ciao.

Essere buono da Bosco e da Riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po a lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Il dibattito sul futuro della medicina si arricchisce di un nuovo strumento, già 60 le videointerviste ospitate sulla piattaforma, che si avvale del contributo delle società scientifiche italiane. Ce ne parla Cristina Scarpa.
2: Raccontare attraverso gli esperti delle società scientifiche le priorità della salute pubblica e le trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Nasce con questi obiettivi Parola alla Medicina, il nuovo progetto editoriale realizzato da DN Kronos in collaborazione con FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane. Loreto Gesualdo, presidente della FISM.
3: Parola alla Medicina nasce per rendere più accessibile il contributo della comunità medico-scientifica italiana al dibattito pubblico sulla salute. Le società scientifiche esprimono competenze, ricerca ed esperienza clinica, un patrimonio fondamentale per leggere le trasformazioni della sanità e promuovere una cultura della salute fondata su evidenze, responsabilità e innovazione.
2: La piattaforma sul sito www.adnkronos.com raccoglie oltre 60 video interviste dedicate alle principali sfide della sanità contemporanea, dalla prevenzione alla diagnosi precoce, dalla cronicità alla sicurezza delle cure, alla sostenibilità del sistema sanitario. Temi resi chiari, verificati e accessibili a tutti grazie al ruolo dell'informazione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio torna Passi, Musica e Parole, il Festival Lento d'Appennino. Immerso nell'area demaniale Giogo Casaglia, tra boschi secolari e fiumi, il paesaggio stesso si trasforma in un palcoscenico naturale. Un viaggio unico tra gli splendidi scenari del rifugio Casa al Giogo, la Badia di Moscheta, il rifugio I Ghiacci e, il primo fine settimana, il rifugio La Serra. Ti aspettano concerti, escursioni guidate, letture sotto gli alberi ed eventi speciali in rifugio per ritrovare il tuo tempo. Passi, musica e parole, il 18 e 19 e dal 23 al 26 luglio. Cerca il programma completo sui canali social.
0: No. nuova Radio Città Futura.
4: Radio in Network.

vive tra le ombre che non puoi disegnare, indecisi se costruire o lasciare crollare, tra i muri dipinti di storie mai finite e mani sporche di emozioni proibite. Si vive nel mare che inghiotta i confini, nelle città che dormono sopra i rottami, nei cori che urlano a squarciagola, che vivere è un rischio e chi scappa è già solo.

rive nei deserti che aspettano pioggia, nelle onde che cancellano ogni traccia, nei tamburi lontani che battono forte, nel caos che spalanca tutte

sei carina, non puoi trovarle qua, vale. Lei vale il boogie boogie, conosce un po' l'inglese, comodo, sei cortese.